Listen to this bass.

close my eyes. And I feel inside. It's not just sound.

club in the world. Now, superstar DJ. Mau B.

0: summer.
1: M2O Hot Summer. L'estate di M2O suona così.

0: dell'estate. PM2O.
1: Hot Summer.
2: Bene, articolo 31 racconta la storia della toccata e fuga.
3: Che rima confusa.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
6: M2O
7: DJ Time.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: M2O DJ Time.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
4: M2O.

0: Raise your power.
1: E con questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Gio Arsa.
2: In FM Lab su M2O.it.
3: Eh sì, abbiamo alzato il volume, Gio. Ciao a tutti, le 7 precise su M2O. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Buona domenica, vai con i treno stop.
4: Di M2O.

Era Nelly Furtado qui su M2O, buongiorno, 8 minuti dopo le 7 del mattino, come state? Spero tutto bene, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, come alla fine succede ogni weekend, beh non sempre fino alle 11 però sicuramente fino alle 10 di solito, però lo sapete d'estate cambiano sempre un po' di cose, ok? 342-6543-210, questo è il nostro numero, ora però come al solito ascoltiamo un po' di musica.

Jungle The Wave alle 7:16 di questa domenica mattina 9 di agosto qui su M2A. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11 come dicevamo poco fa, come ogni weekend, anche se si sa d'estate cambia sempre un po' tutto, cambiano gli orari, cambiano le abitudini, ma una cosa non cambia, ad esempio il nostro numero che è 342-6543-210, lo potete usare per quello che volete, siete liberissimi anche per il Play With Us che da qui alle 11 ci sarà, quindi qualcuno si porta a casa i nostri gadget, orecchie aperte. Subito Pete Heller, Big Love su M2O.

0: come due O.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheese.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Calvin Harris, Satisfy su M2O. Sono le 7:30, buongiorno, buona domenica a tutti. Come va? Tutto bene? Io immagino le persone che si sono appena collegate, che magari dicono: ma perché tutto questo entusiasmo? Ma perché noi siamo svegli, siamo prontissimi per stare insieme almeno fino alle 11 con tanto entusiasmo che c'è sempre qua su M2O. Ciao, io mi presento, sono Isabella e stiamo insieme fino alle 11. Allora, alla mezza di ogni ora, se sei nuovo, se sei nuova, forse non lo sai, ma qua succede una cosa particolare. Cioè, con la testa ti facciamo fare un viaggio indietro nel tempo con una canzone del passato. C'è l'M2 Old.

0: mezzo ad ogni ora su M2O andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. Lui l'avrete riconosciuto, era Will Smith e nel 97 cantava Man in Black, era la M2 Old.
1: M2

not right, but it's okay. Cioè non è giusto, però vabbè, è una sorta di presa di coscienza grazie alla musica. Le 7.40 di questo, anzi 39 di questa domenica mattina, 9 di agosto, buongiorno. Qui stiamo ancora per svegliarci, non del tutto svegli, però c'è la musica di M2O che sicuramente aiuta. Subito Meet

0: due.
1: One, two, one, two con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Beh, alle 8 meno 10 quasi di questa domenica mattina, 9 di agosto precisissimi. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. A proposito di cose belle che accadono nel mondo, perché sì, accadono anche molte cose belle nel mondo e meno male. Non so se vi è mai capitato di sentire di avere bisogno di parlare con un professionista, quindi psicologo, psicoterapeuta, però di dire vabbè, ma io conduco una vita talmente tanto stressante, no, dal punto di vista anche lavorativo, che non ho proprio il tempo materiale, cioè quando io sono disponibile e il medico, lo psicologo non lo è. Bene, proprio per questo motivo nasce una nuova figura, lo psicologo sotto le stelle. Dobbiamo andare fino in Puglia, dove nasce l'idea da parte di uno psicologo che ha deciso di spostare le consulenze nelle ore notturne e quindi di rendersi disponibile per tutte quelle persone che hanno bisogno, hanno la volontà di voler parlare con qualcuno, con un professionista, ma che non possono. Tutte queste consulenze vengono anche affiancate da laboratori sociali e attività dedicate alle relazioni. Lo psicologo sotto le stelle è il primo progetto italiano di questo tipo. Chiaramente, come ogni volta mi verrebbe da dire, ci sono insomma pareri discordanti, però mi sembra un'ottima idea, soprattutto perché magari può essere utile a chi ne ha bisogno, ma fino ad oggi non ha potuto.

I feel the rush, sento la fretta, ma la fretta di fare cosa? Dai che è domenica, non avere fretta, a meno che tu non debba fare qualcosa di importante, tipo ad esempio sposarti, come Marco da Roma che ce lo scrive al 342 65 43 210. Tanti auguri, buongiorno, questa è M2O.

0: Cioè mi sento un pochino così.
1: Justin Killers, Cimbala,
0: Zion e Lennox.
2: Baby MC, y esto pa' que lo baile Puerto Rico RD
0: Loco su M2O.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: Buongiorno, sono le 8 e un minuto. Buona domenica su L2O. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Sentite qua che arriva, c'è l'M2 Hit ora.
4: M2O. Enjoy your summer.
5: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: Fast Car, Jonas Blue su N2O alle 8:10 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mi sembrate molto attivi. Ma come mai? Di solito uno dice la domenica si dorme. Ma che? Molte persone al lavoro anche questa mattina. 342-6543-210. Tipo cito Francesca da Firenze che dice: buongiorno M2O, io sono in hangover ma perché sto tornando dal lavoro, ho fatto la notte, non perché mi sia andata a divertire. Vabbè, l'importante è che ti riprendi con la nostra musica. Subito c'è la novità, l'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow.

spiegare il concetto che la tristezza a volte può essere un po' triste, che la felicità a volte può essere un po' triste? Beh, questo è il concetto spiegato in questa canzone qua. Happiness is so sad, Swedish House Mafia e Licky Lee. Era la M2 Hot su M2 Hot.

di Offenbach. Lo senti questo ritmo qua? Beh, questo secondo me è il ritmo e il mood che hanno nella testa le persone come Francesco, che ci scrive da Faenza e dice: buongiorno M2O, io sto andando in vacanza a Rocket. Lo so, tu pensa che ascolta il che lavora invece. Vabbè, ma arriverà il momento del riposo, eh. Subito Dracula.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

ormai stimatissima in tutto il territorio internazionale, Peggy Goo Human su M2O alle 8.29, anzi e mezza proprio in questo momento. Ciao, buona domenica mattina a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, ma quante persone in viaggio? Al 342 65 43 210 c'è

Alla mezza di ora su M2O andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. Questa è Ring Ring Ring. Era il 91. L'M2 Older.

sarà il caldo? Non lo so. Vabbè, Locca People alle 8.38 qui su M2O. Buongiorno, buona domenica, come va? Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Non vi fate illudere da questo tono molto flat, perché adesso arriva un pezzo molto molto bello. Yalla FG.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
9: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: We are M2O. Destination unknown.
14: Every day. All we can hit.
15: La migliore musica di sempre.
1: Sabato e domenica su

0: Free your mind, liberati un po' sta mente. Vabbè, parli bene, tu sembra facile, vi rendete conto di quanto sia in realtà molto facile risolvere le problematiche degli altri, poi quando si tratta di noi, almeno io parlo per me, divento totalmente incapace di gestire le situazioni. E però molto spesso quando ci si trova incapaci a gestire delle situazioni corrono per fortuna il nostro aiuto, i nostri amici, ma ce n'è uno di amico o amica in particolare che è particolarmente apprezzato. Parliamo della doorbell friend, ovvero un letteralmente l'amico del diciamo del campanello, cioè l'amico della porta accanto, quella persona che in realtà non è che ti abita necessariamente di fianco, ma che nel momento in cui lo chiami in qualsiasi momento eccetera arriva, o meglio ancora, e da lì il nome doorbell friend, ti suona il campanello senza preavviso, senza che tu l'abbia invitato, senza che tu l'abbia invitata, e va a finire poi che ti svolta la serata. Ci sono caratteri che sono propensi a questo genere di cose, cioè se io sono a casa mia e voglio stare per i fatti miei e non t'ho invitato, un motivo ci sarà, tipo, no? Però ci sono persone che invece apprezzano particolarmente questo tipo di figure, questo tipo di amicizie. Quindi se sei propenso di carattere e ce l'hai, un bel doorbell friend, sei una persona fortunata.
1: More music.
2: M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato attesissimo, come sempre a sorpresa il Play with us qui su M2O. Il numero è sempre quello, scrivetevelo, è 342-6543-210. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget. La canzone alla quale fare attenzione oggi è questa, è Another Talk to You. Quando la ascolti subito vai di messaggio. Allora, qui sembra che abbiamo appena realizzato un desiderio, giusto?
3: Play with us,
2: sì.
3: Diego da Mesagne.
2: Ciao Diego.
3: Ti prego,
2: sì.
3: Mi serve il parasole.
2: Va bene, guarda, tutto tu insieme ai nostri gadget.

su M2O. Ed eccoci qua, sono le 9 precise. Buongiorno, buongiorno, buona domenica a tutti. Ah, senti l'acqua fresca. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Vai subito i treno stop.

Roots. In questa canzone, che tra l'altro mi ricordo l'ha fatta conoscere qualche anno fa qui in Italia, Alice Merton parla di quelle che sono le sue non radici, cioè di quelle che sono le tante radici, perché ha vissuto tantissimo in diverse parti del mondo e quindi si sente un po' dappertutto e da nessuna parte. Quindi questo concetto qua l'ha voluto trasformare in questa canzone, in una canzone appena ascoltata qua su M2O. Buongiorno, buona domenica a tutti, 9:07 del mattino, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, ce l'ascoltiamo una canzone nuova, ma certo, arriva subito la M2 Hot.

Rexa e ovviamente si riconosce la firma di David Guetta. Sad Girls su M2O 916. Buongiorno, buona domenica mattina. C'è Lizzo con Through the Hurts su M2O.

0: I Feel su M2O. Buongiorno, buona domenica a tutti. 9:21 della mattina, per qualcuno sarà, non so, le 9:21 di sabato sera, perché state tornando a casa, però molte persone in giro, voi è vero? Ciao.
1: Sto viaggiando in macchina, per cui
0: dici,
1: ti fai Gaia veramente tanta compagnia.
0: Bene, bene. Prego, grazie a te per ascoltare M2O.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Moving to the Sun, You Jealous su M2O alle 9.28 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Mi fa sempre un certo effettino ascoltare questa canzone qua, perché mi ritrovo sempre a viaggiare con la testa e poi mi devo ricordare che devo tornare qua da voi. Alla mezza d'ogni ora c'è l'appuntamento col passato, con l'M2 Old, subito però ci sono tutte le news. M2O DJ Station. È stata un'altra notte di attacchi quella appena trascorsa in Ucraina. Le forze russe hanno colpito un quartiere di Kharkiv uccidendo 2 persone e Odessa. I feriti sono 6, 13 invece quelli provocati da un attacco di Kiev contro la regione russa di Belgorod, colpito anche un quartier generale dell'intelligence russa. Voltiamo pagina, abbiamo sospeso Schengen come prevedono i trattati. A Ceuta è successo qualcosa di straordinario, lo afferma in un'intervista alla stampa il ministro degli esteri italiani, definendo la reazione di Madrid incomprensibile. Ieri la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere dopo che la stessa misura era stata adottata dal governo italiano. Parliamo di atletica. È stata una notte di trionfi per l'Italia ai mondiali Under 20 in corso a Eugene in Oregon. 3 le medaglie d'oro conquistate da Daniele Inzoli nel salto in lungo, dagli azzurri nella 4x100 mista e da Serena Di Fabio, diventata campionessa mondiale nella 5 km di marcia. Ora le previsioni meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Sarà un'altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore qualche addensamento solo sulle Alpi, nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini.

cosa stavi facendo nel 1995? Io non posso ricordarlo, sono nata nel 94, probabilmente stavo dormendo e mangiando, basta. Alla metà di ogni ora qui su M2O ascoltiamo una canzone che ci fa andare indietro nel tempo. L'M2 Old di quest'ora era Round and Around.

O. N2O. 1-2-1-2 1-2-1-2 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su
2: Something Special.

102.0 alle 9.50 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 11. A proposito di abitudini, che poi siano cattive o buone, quello dipende un po' da come sei fatto tu. Fa caldo, è vero, ma tra poco, insomma, stiamo per andare verso quella direzione lì, che si chiama autunno. Lo so che è un po' prematuro, però tra poco si andrà verso quella direzione. E di solito in autunno ci sono alcune serie TV che sono molto quotate per il famosissimo rewatch, cioè si riguardano da capo. Una di queste è Una mamma per amica, ma attenzione, perché se si

Siete fan di Gilmore Girls o Una mamma per amica, è ufficiale, è in arrivo un documentario su questa serie iconica. Ci saranno delle interviste, sguardo dietro le quinte, cose che non sono mai state dette, e non mancheranno ovviamente le testimonianze di altri componenti del cast che sono ancora da svelare. L'unica cosa è che il titolo e la data al momento non sono pubblici. Però sai, io intanto rifaccio il mio rewatch di questa, ma anche tipo di altre 3, 4, 5 serie. Però di questa in particolare.

Milano, andiamo verso le 10 di questa domenica mattina. Senti? Ti sei svegliato? Ti sei svegliata? E tu dirai, ma io sono già in vacanza, è vero. Però c'è anche chi lavora, che è rimasto in città, nei paesi, a portare avanti la baracca, e grazie soprattutto. Buongiorno, questa è M2O.

0: immagina di essere sulla spiaggia in questo momento, come Stefano e Lucia che ascoltano M2O con la nostra app, e anche da Udi, il loro cagnolino, che è sdraiato sulla sabbia così, che bello. Pensa che bello, pensa che bella domenica e pensa che bella giornata con M2O.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Quella, buona domenica. Pochi secondi alle 10. 5, 4, dai, ci siamo. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Pronti? Ci sono i tre non stop.
1: M2O.
5: Enjoy your summer.

professionale del mondo latino, ma che bella è sta canzone. Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart, qui su M2O alle 10.08 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Se ci sentite abbastanza euforici, perché noi siamo qui dalle 7, quindi di base tra poco si fa un aperitivo. Direi che è concesso dopo le 10 del mattino, è un orario socialmente accettabile per fare un aperitivo, non lo so. 3426 543 210, questo è il nostro numero per qualsiasi cosa, siamo qua. Subito c'è la novità, la M2 Hot.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: quella cosa che d'estate non ci si fidanza, non lo so, chiedo perché l'ho sentito dire. Va bene, Marco in Cremont, Serena Brancali, The Colors, Partenope su M2O 10:26. Tra poco ci sarà, come alla mezza di ogni ora, l'M2 Old, che vi posso anticipare essere del 95. Prima però ci sono tutte le news. M2O DJ Station. Mentre l'Unione Europea prova a mediare tra Spagna e Italia per gli attriti legati al ripristino dei controlli alle frontiere, il ministro degli esteri italiano, intervistato dalla stampa, definisce la reazione di Madrid incomprensibile e avverte che le verifiche ai confini sono una precauzione, perché afferma, secondo l'intelligence spagnola, c'è il rischio di una nuova ondata di migranti a Ceuta entro Ferragosto. Voltiamo pagina, quasi 1400 voli da e verso i due principali aeroporti di Shanghai sono stati cancellati per l'avvicinarsi del tifone Dolphin alla costa orientale della Cina. Il ciclone dovrebbe toccare terra tra stasera e domattina. Quasi 100.000 persone sono state evacuate. Parliamo di atletica, perché quella appena trascorsa è stata una notte di trionfi per l'Italia ai mondiali Under 20 in corso a Eugene, in Oregon. Il 17enne milanese Daniele Inzoli ha vinto l'oro nel salto in lungo, oro anche alla staffetta mista 4% e alla 18enne Serena Di Fabio, campionessa mondiale nella 5 km di marcia. Ora le previsioni meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Sarà un'altra giornata molto calda e afosa in Italia. Nelle prossime ore qualche addensamento solo sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in rapido aumento sull'arco alpino e sugli Appennini, con frequenti temporali di calore. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora.

Bassi su M2O alle 10.36 di questa domenica mattina. Buongiorno, come va? Tutto bene? Lo senti il relax del suono che sta per arrivare? Tra l'altro approfitto di questo momento per ricordarti che da quelle 11 ci sarà di nuovo il Play With Us, quindi se sei fortunato ti porti a casa i nostri gadget. Subito c'è Micicco su M2O.

0: più musica.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, leader dei comproro, resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

la Bad D. Wild Girl Wasted su M2O, alle 11:15 di questa domenica mattina. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme appunto fino alle 11 e poi arriva Victoria Hyde. Chissà se Anna sta ascoltando la radio in questo momento, me lo chiedo spesso degli artisti che passiamo in radio, chissà. Allora, a proposito di cose di cui magari pensavamo di avere la certezza e poi alla fine si sono rivelate totalmente quasi fake, vi è mai capitato di leggere su internet la notizia che dice: ti lamenti sempre, guarda che sta indebolendo, anzi rimpicciolendo il tuo cervello? Beh, sembra che non sia esattamente così, nel senso che il cervello è ufficiale, si sapeva già ma lo ricordiamo, viene modellato dai nostri pensieri ripetuti attraverso un processo che viene chiamato neuroplasticità, e mi fermo qua perché non è roba mia e poi non saprei come spiegarlo in maniera molto semplice. Però in parole un po' più facili, ciò su cui ci concentriamo abitualmente alla fine diventa un po' quello che è parte di noi, ok? Quindi quando noi leggiamo cose tipo lamentarsi riduce il cervello del 30% o danneggia il cervello, è vero in parte, perché di fatto il cervello assimila tutto quello che facciamo, anche nel positivo, eh? Quindi in conclusione è vero che rimuginare piuttosto che pensare sempre alle cose che non vanno ci può portare a un livello di stress molto importante, ma succederebbe il contrario se ci concentrassimo sulle cose positive, cioè il cervello prenderebbe le cose belle che ci sono. E tu direi: eh vabbè, ho capito, ma sono i pensieri per la testa. Ma è giusto, anche se non sembra giusto avere anche quelli, però dovremmo cercare di bilanciare il tutto per stare un pochino più sereni.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, è così, arriva quando meno te l'aspetti, a sorpresa, in un momento in cui magari ti stai facendo gli affari tuoi, tac, arriva il Play with us e tu subito che mandi un messaggio scritto vocale al 342-6543-210 e speri di poterti aggiudicare i nostri gadget. Più nello specifico c'è questo parasole che ci piace tantissimo e infatti vediamo un po' chi è che se lo porta a casa insieme ai gadget. Vai.
3: Ciao, sono Stefano da Grosseto, Play with us.
2: Ciao Stefano, tutto tuo, mi raccomando poi manda foto eccetera.

0: canzoncina proprio a tema, perché si intitola Girl, aggiungi una S, diventa Girls. Ciao Vittoria, buongiorno.
1: Buongiorno. Girls, girls, girls, all type of girls. Ogni tipo di donna, una mora, una bionda, eccola.
0: Assolutamente,
1: qua.
0: Ci siamo. Sei pronta? Stai insieme con noi?
1: Siamo insieme fino alle 15, boys and girls.
0: Fantastico. Allora io vi lascio con Vittoria Hyde. Noi ci sentiamo, va, a Ferragosto, sempre a partire dalle 7 qui su M2O. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao.
1: Ma tu lo sai, Isa, che si dice Ferragosto, moglie mia, non ti conosco. O maritino mio, si può fare ambedue le cose. Boys and girls, buona domenica a tutti.
2: L'estate di M2O suona.

0: than me alle 11:07 minuti. Cool. Vuol dire anche freddo. Freddo non c'è da nessuna parte. Fa un caldo becco ovunque. Boys and girls, buona domenica dalla Blondie Victoria Hyde. Quanti gradi avete nelle vostre, dalle vostre parti in questo momento? Fatemelo sapere. Facciamo una gara di Where is it hotter than ever? Adesso fa molto caldo qui perché arriva l'M2 Hot.
1: M2 Hot.

Alpha House is in the house. Su M2O per il nostro appuntamento con l'M2 Hot. Nuova musica, One Clang si chiamano, senza suono invece c'è, e si chiama Sunny Happy People su M2O.

state girando il mondo, eh? L'estate va sfruttata anche per conoscere il mondo. Rehab dall'Olanda su M2O. More music to come, only hits on the weekend of M2O Radio. Sir David Guetta, The King and the Queen, Jennifer Lopez. Don't know.

0: salvarci stanotte, tutta un'altra storia. David Guetta, che hit, summer hits, M2O, Save Me Tonight. Tra l'altro Jennifer Lopez è stata in giro per l'Italia proprio in questi giorni con i figli per una vacanza road trip prima che inizino i college, i famosi Roma, Siena, Milano e Venezia. Toccato Boys and Girls. Tra l'altro, a proposito di notte, tonight, lo sapete che ogni notte su M2O vi facciamo ballare anche di domenica, obviously, dall'una alle due di notte nel Dance With Us troverete Mo Black, poi la musica di Defected dalle due alle tre e dalle tre alle quattro Glitterbox.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: from Leeds UK insieme a Clooney, Free Your Mind. È l'anno d'oro per il duo Boys and Girls, e a proposito di viaggiare il mondo, stanno facendo proprio così, ovviamente toccando le tappe più importanti per i DJ produttori come Ibiza, ma il momento più bello recentemente è quello quando hanno toccato proprio diciamo il momento quando hanno suonato di fronte al Tamigi. Adesso it's time for news e meteo.
1: Il rischio terrorismo islamista a Ceuta è concreto e ci sarebbe una vera e propria regia dietro la mobilitazione social per una nuova ondata migratoria nei prossimi giorni. Lo scrive il Corriere della Sera. Il ministro Tajani alla stampa ha definito incomprensibile la reazione di Madrid alla reintroduzione dei controlli alle frontiere italiane. Voltiamo pagina. A 3 giorni dalle commemorazioni di Hiroshima, il Giappone ricorda oggi l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki. All'ora esatta dell'esplosione la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia alla presenza della premier Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. Andiamo ora a Eugene, in Oregon, dove l'Italia ha conquistato nella notte ben 3 ori ai mondiali di atletica under 20. Serena Di Fabio ha vinto nella marcia di 5 km, Daniele Inzoli ha trionfato nel salto in lungo e la staffetta azzurra 4% ha conquistato il suo primo titolo mondiale. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio sole caldo su tutte le regioni, instabilità diffusa solo su Alpi e Appennini, settori dove sono attesi temporali e acquazzoni improvvisi. In serata e nella notte tornerà il bel tempo anche sui rilievi. L'appuntamento con il meteo.it torna nella prossima edizione.

0: to it.
1: 1-2-1-2 con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi...

0: Non ci credi.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.

Man, dito nella piaga su Medole, 11:47 minuti. Anche i businessman hanno bisogno di una pausa e staccare ogni tanto. Ma prima di partire, cari miei businessman and girls, vi fa bene pulire casa, perché quando anche rientrerete la troverete linda, pulita, quindi stress in meno anche per il vostro rientro, quindi un gift per voi, per il vostro futuro. Gli psicologi sono d'accordo con me, rientrare in un ambiente ordinato e profumato riduce fino al 40% lo stress da rientro, aiutandoti a mantenere più a lungo la serenità e il relax delle vacanze. Poi in più facciamo un po' di workout sano, pulendo casa, passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti o sistemare gli armadi brucia un sacco di calorie. Voi avete delle fisse, che ne so, prepartenza, che ne so, dovete sistemare il box di casa o come in questo articolo pulire casa benbenino, così da avere un buon rientro. Fatemelo sapere, boys and girls. Now come next, Madonna.

0: per la nostra prepartenza. Dobbiamo lasciare la casa pulita, così per il rientro meno stress, less stress. Così non è? Ci scrive Carlo da Modena: casa nostra è un macello prima e dopo il rientro, cioè aumenta lo stress del 40%, è stabilito da me. Vabbè, ascoltati la musica and relax. M2O.
1: Malagia. Malagia. Malagia. Malagia.

grazie all'M2 Hit Italian Remix, le vostre hit delle vostre pop stars, Italian Ones, remixati per voi ragazzi. Ci piace anche ballare on Italian Music. Evviva l'Italia, evviva l'estate, evviva M2O.

0: Sunshine, State of Mind. Ho bisogno di sole, raggi di sole su di me. Questo è il mood dell'estate che abbraccio, eh? Sirens of Lesbos, MDO, Long Days, Long Nights, Never Mix di Clapton. Tra l'altro Clapton, lo sapete, anche lui fa parte della family, appuntamento Dance With Us ogni giovedì notte, eh? Super, super DJ sets. Ci piace il suo sound un po' teutonico tedesco. Boys and girls, buona domenica a tutti. Voi per caso siete sull'isola di Lesbos, in Grecia, in vacanza? Combaciate con la nostra musica.
1: M2 Hot

Welcome to Hot, così sono stati annunciati prima The Swedish House Mafia and Licky Lee, Happiness is so sad, cioè Lamb to Head Hot cos'è per chi magari si è connesso per la prima volta, questo è M2O e ci rimarrà perché è contagiosa la nostra radio, è la novità musicale fresh out of the box, ci piace tantissimo.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Mother, quanti messaggi al 342-654-3210 per accaparrarsi in regalo oggi il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee, stickers, sempre M2O Radio, i gadget più ambiti al mondo. Questa volta andranno a... ci potrete riprovare sempre con me, non vi dico quando, ma in queste ore fino alle 15, another time, come gli another appena ascoltati nel nostro Play With Us, se li porterà a casa.
3: Sentiamo. Vorrei vincere tanto a questo gioco, Aaron dal Salento.
2: Hai vinto. Ciao. Tu Aaron, Salento, Lusole, Lumare, Luientu e i gadget di M2O.
0: M2O.
2: Abracadabra. Facciamo vincere un'altra persona. Facciamo questa magia. Due. Eh no, non si può. Dovrete rimanere on air, connected, per giocare ancora con me, la Blondie.

0: Fiamme d'Oro, ma anche di ascoltare loro tutte le sere a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. Stiamo parlando del legendary DJ Time in the mix. Boys and girls, don't miss.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

migliori. Amici DM2O, Francesco si sta sparando un buon spaghettino. Aglio olio, semplice, basta non baciarsi oggi. Mi raccomando, tieni lontano le ladies. Ovviamente scherzo. Abbiamo ascoltato Medusa, un trio di produttori che conosciamo molto bene, from Milan, milanesi, che firmano il loro nuovo singolo insieme al cantautore statunitense Khalid, Residenti.

Nina, la nostra M-Dold, I'm so excited, praticamente un po' matrioska, un M-Dold nell'M-Dold, perché l'originale risale all'82 delle Pointer Sisters, the original ones, e questa è la sua cover della cantante di origine croata Nina Badric, la canzone che dedica la mia amica Giorgia sempre a me, perché dice Hide It come Victoria Hyde. I'm too old, 1998. I want you.

versione cover, diciamo, del grande Tupac, che abbiamo ascoltato anche prima, nel nostro appuntamento del M2O. Si chiama California Love, Tupac Shakur. Quanto ci manchi, tantissimissimo. Comunque alcune cose non cambiano mai, così cantano. E meno male, boys and girls, non cambia mai che noi siamo qua per voi tutta l'estate, 7 on 7, 24 on 24. Vi auguriamo ancora buon pranzo. Ora si pranza, scrive Mauro, sempre con la Blondie, sempre e comunque, always. Blondiness is in the house, ma anche Anima on M2. You make me feel alive again.

0: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
1: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.

0: DJ Tring! Flamenco Paranoia sulle note di Samurai J. Hai ascoltato Lore, sentiamo.
1: Buona domenica a tutti.
0: Buona domenica
1: anche a te. L'ultimo giorno di ferie. Ciao Vitto. Ciao
0: Lore.
1: A tutti, ciao.
0: Senti Lore, non dimenticarti però di partire, andare in vacanza. Come mai però ci dimentichiamo sempre le stesse cose? Sicuramente di partire in vacanza non ci dimentichiamo. Ci sono alcuni oggetti che vengono smarriti più frequentemente. Gli esperti di psicologia spiegano che spesso perdiamo soprattutto le cose che usiamo in modo automatico, come le chiavi, che ne so, giusto? State facendo sì con la testa, senza prestare attenzione, come quando non hai la minima idea di dove siano i tuoi occhiali e in realtà li stai indossando, magari ce li hai in testa e li stai cercando magari da 10 minuti, più o meno cerchiamo al giorno le cose 10 minuti al dì, così alla settimana sprechiamo un'ora di tempo. Cos'è la cosa che smarrite frequentemente o dimenticate? Io per esempio la ciotola del cane al ristorante per l'acqua. Fatemelo sapere, boys and girls, more music now.

0: Star Sailor, 4 to the Floor, chiudono questa ora insieme alla vostra Blondie. Fatemi salutare anche una nostra ascoltatrice, la mamma di Mauro, Caterina, ma non so chi ha iniziato prima a ascoltare M2O, se Caterina o Mauro, chissà.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Corri da Troni.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: In FM Lab su mdo.it.
2: E facciamoci questo tuffo nel pomeriggio di mdo. Hello. Tuffo in mare, tuffo in piscina, vale tutto,
1: l'estate di M2O.

Pomeriggio di M2O, buona domenica a tutti. Boys and girls, you're always on my mind, come cantava anche Sir Elvis Presley. You were always on my mind. Soprattutto quando vi vedo stare bene, sono felice. Soprattutto per chi, ho detto due volte soprattutto, se la gode nella vita. Io amo le persone che mangiano in spiaggia, le tavolate, le nonnine che cucinano proprio tipo la melanzana, così, la parmigiana, scusate, adoro. M2O.

E mentre state mangiando la parmigiana, la lasagna, magari una tavolata in spiaggia, la vostra, il vostro pranzo della domenica, vi state anche godendo la novità musicale di M2O che chiamiamo M2Hot, si chiama Atlas Passo Bem Socio.

gioia pura, lui Fisher insieme a Florence Arman, la sua nuova What Life su M2O. Anche lui è un felicione, eh? Si butta o da uno yacht in mare o si butta nella musica durante i suoi set. È sempre bello vederlo in azione e devo dire andare sul suo Instagram è veramente terapeutico, super colorful e super

0: tendenza musicale Afro House insieme a Dacon, Control Me. Bisogna mantenere il controllo sempre.
1: Oh, grandi, eh. Io quale parmigiana ma nemmeno appestate, quale lasagna, ci sa da lavorare anche la domenica. Antonio da Rosignano, di.
0: Antonio, devi mantenere anche tu il controllo come cantano nella canzone. Se ti consola, anch'io ho mangiato solo un ananas oggi e sto lavorando come te.

0: my gosh, oh my god, M2O è quello che ci viene da dire quando ascoltiamo questa radio perfetta, oserei dire, la radio della musica di giorno, la musica del momento, le novità che M2O trasforma in the late, cioè l'M2Hot, e di notte il Dance With Us, i migliori DJ internazionali con i DJ set esclusivi.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Nati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

ascoltare e da vivere, e credo che ci siano proprio riusciti. Mettono proprio di buon umore, come questo appuntamento che è in arrivo adesso, l'M2 Old, quando andiamo nel passato. Andiamoci insieme, dai dai.

Lottery. Se ti metti con me è come aver vinto alla lotteria. Capì? Te capì, milanese. The Bowser coming next con la loro track, hit track, summer hit track, aggiungo, 2026, Magnetic.

0: Oh.
1: One two con Matt.
2: We the best music.
1: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
3: Corri da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: pensata, chissà quante volte verrà espresso questa frase quest'estate, quando la vedete lì camminare in spiaggia, la fermate, ma se fidanzate e spesso ricevete la risposta che non volevate sentire: sì, è proprio lì dietro di me. Rischiate magari anche di trovarvi in un casino, un bel casino. Vabbè, boys and girls, però adesso parliamo di una cosa in estate importantissima, cioè quello di dormire bene, perché è più difficile con le temperature alte, ma c'è un nuovo trend che potrebbe anche esso facilitare un buon sonno la notte. Sta spopolando su TikTok questo trend che promette proprio sonni più tranquilli. Si chiama Potato Bed. L'idea è semplicissima, ci riporta quando eravamo bambini e giocavamo a creare dei fortini con i cuscini del divano, creare proprio il potato bed, diciamo un nido tutto coccoloso, aggroviglioso, fatto dai vostri cuscini e piumoni, diciamo piumoni, adesso copertine leggere. Otterrete un letto nido che visto dall'alto ricorda proprio una patata al forno aperta, da cui arriva il nome potato bed. I tutorial, se volete emulare questo trend, si chiama potato bed e andate su TikTok.
1: Music.

soddisfazione la troviamo dormendo in un potato bed, l'abbiamo detto prima, l'ultimo trend di lifestyle che viene da TikTok, proveniente da TikTok, è dormire in un nido di lenzuola che ricorda una patata al forno, ok? Big big satisfactions, non la patata al forno da mangiare, caro Mauro, o non so cosa intendevi tu. Non mi spingo oltre. Calvin Harris, Jazzy Satisfied.

tentazione del momento, sicuramente d'estate, quella di rallentare il ritmo, ma a tal punto di far subentrare la pigrizia, non voler fare proprio più niente, niente, siete d'accordo? Ma neanche rifare il letto. Now Jonas Blue, Salif Keita, Madonna. Sicuramente questa ci porta più all'idea di fare l'aperitivo, ma per quello troviamo sempre voglia e forza, vero?

0: che qua mi fate delle domande un po' difficili, ragazzi. Se dopo anni di relazione potete tornare insieme dopo esservi lasciati, non lo so.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terrestre.
0: Purtroppo ancora non so prevedere il futuro, ahimè. Ma quello che so è che sono le 14 in punto, qui su M2O, balliamo ancora con i tre non stop.
4: M2O.
0: Enjoy your summer. M2O.

0: Com'è, com'è? Don't, don't. I know we'll be alright. Questa è la good vibe song della domenica, è ufficiale. Don't worry about a thing, non vi dovete preoccupare di niente. Soprattutto quando siete in ascolto su M2O, only, only, only good vibes, positive vibes, positive pensieri, solo pensieri positivi, vero, vero, soprattutto per chi sta ancora continuando a fare le pulizie. Mauro, vai, secondo bagno, c'è chi si rilassa e chi fa le pulizie della domenica, eh no, bisogna fare niente, only oziare, oh oh, only oziare, ok boys and girls? Parola d'ordine, anche l'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hit di domani.

con la musica nuova di M2, una nuova canzone nella nostra playlist. È ufficiale, eh? Quando arriva il momento M2 è ufficiale. Joel Corey, ne fai parte, sei contento? La sua nuova canzone è qui on M2 Radio nell'M2 Hot, si chiama Whisper, sussurro, soft.

summer song, oserei dire la number one summer song del 2026, Ugel, Imael Angel e la voce iconica di Ultranate, Moving to the Sun. E chissà quanti di voi si stanno muovendo verso il mare, il sole, eh? Chissà.

vinti dagli spagnoli, l'espagnol, boys and girls. Allora, c'è chi se la prende veramente con calma questa domenica, la Fabi, come dicono a Milano, la Fabi. C'è scritto: buongiorno Vittoria, io ho iniziato così, può andare, colazione, cappuccino e brioche alle 14:21, grande, applauso.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

dei massimi della scena dance floor britannica tech house. Uniscono le forze in questo caso per Free Your Mind con Clooney. Clooney è un nome che magari non tanti di voi conoscono, ma anche lui fa parte dei pesi massimi di questo genere. Free Your Mind su M2 Prospa, che sono divisi insomma tra Ibiza e London, UK, Birmingham, International Ones. Now M2

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
1: Play with us. O play with us, o gioca con noi, Spiel mit uns, in tutte le lingue, quasi. L'avete fatto al 3426543210 nella speranza di portarvi a casa il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee and stickers, sempre di M2O. Ma solo una o uno di voi se li porterà a casa. Ed è, in this case, in questo caso, lui, The Voice.
2: Play with us, play Massi with us. D'Alecco.
1: Massi D'Alecco, mi hai ipnotizzato con la tua high energy. Sì, un po' di vita.
0: M2O.
1: Talk about. Di cosa dobbiamo parlare? Quella è la frase di Albertino, eh? Dobbiamo parlare io e te. Madonna, magari deve parlare anche con te. Why not? Could be, eh? Everything's possible on M2O.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

businessman, lei invece è una businesswoman, dito nella piaga su M2O, molto molto emancipata e sicura di sé, l'ho conosciuta e devo dire anche molto molto bella, oltre ad essere brava. E punta su un look molto retro anni 50, questo cherry lip, questo rossetto molto acceso, l'eyeliner che ricorda le dive di quei tempi. Ma la tendenza di quest'estate, anche per agosto, è invece il soft face era. Si tratta semplicemente di un trucco, niente trucco in verità. Gli occhi li lasciamo naked, cioè l'effetto deve essere proprio come appena svegliate. Ovviamente bisogna, per questo diciamo beauty trend, puntare molto sulla pelle luminosa, il blush, labbra curate, quindi una buona beauty routine è importante averla anche prima di andare a letto, magari una beauty routine coreana che veramente fa una pelle incredibile, boys and girls, soprattutto girls. Quindi quest'estate naturale in spiaggia, ma anche la sera, niente mascara.

molto 70s vibing, però è del 2022, la canzone di Kungs insieme al The Nox. People, dov'è la gente di M2O? Dove si trova in questo momento, in questa domenica? Where are you? Adesso in arrivo ancora una song, anzi due con me, poi arriva Giorgio D'Angelo.

0: sei pronto a continuare su questa wave, come oh, si wow. dice, very cool way. Jungle ultima di questo pomeriggio con la Blondie, ne arriva un altro blondo.
1: Sì, prima di più, ora un po' di meno.
0: Giorgio Dasi.
1: Ci provo.
0: Dai, dai, siamo carichi. Salutiamo così in corner anche i nostri ascoltatori amici. Chris, che si fa un tuffo in una piscina, very cute, very nice. Allora auguriamo un buon pomeriggio a tutti.
1: Soprattutto a Chris, mi viene da dire.
0: In ottima compagnia, fate i bravi, boys and girls, behave. Are you ready?
1: Yeah. Non so se parlare in inglese, in tedesco, vabbè, comunque. 2:02. Buona domenica, buon pomeriggio a tutti. Ciao, sono Giorgio Dazzi su M2O. Pronti a ripartire, andiamo.
2: L'estate di M2O.

0: che mi sembra facile anche da memorizzare? Canzone che, nonostante non contenga alla fine nessuna parola di senso compiuto, è stata una delle più grandi hit del 2012. Hot Nose a Million Voices, canzone che arriva dalla Svezia, che poi uno sta lì e pensa tutto il tempo: come posso avere successo, come posso fare ad arrivare, che parole posso usare? Nessuna! Questa è la risposta. Buon pomeriggio, buona domenica, come andiamo? Tutto bene?
1: Grande Giorgio che ci fai compagnia, domenica pomeriggio.
0: Domenica pomeriggio qua fino alle 7 di questa sera. Allora, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, anche la prossima è una canzone che arriva dalla Svezia e si intitola Happiness is so sad. 2 hot.

novità di queste ultime settimane, segnaliamo senza ombra di dubbio anche questa canzone. Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness is so sad, M2 Hot. Novità delle 3 del pomeriggio. M2O, DJ Station. M2O.

0: Maladie, Maladie è il titolo di questa canzone, tutta in francese. A cantarla è Mouvejo, il rapper Mouvejo, prof di francese, l'ho detto giusto, Mouvejo. Io ho bisogno di ripetizioni di francese. Anche perché comunque lui ci avrebbe facilitato la vita non poco se avesse mantenuto il suo nome di battesimo, che è Joël Raoul Marcolino, da Rouen, dove risiedono 400 persone italiane. Che salutiamo. Salut à tout le monde.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

canzone, ma anche una bella storia. Ce ne fossero di DJ come Gordo, che qua collabora con questo trio danese Who Made Who per Energy, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ce ne fossero perché comunque Gordo, DJ americano, mette la sua storia al centro del suo racconto, in particolare sui social, raccontando che aveva perso per esempio 70 kg e quindi la mia trasformazione, il mio percorso, my journey, e poi di aver perso anche altre cattive abitudini che magari è meglio non nominare, ma che si possono evincere all'interno del mondo della notte. Tra le nostre buone abitudini che invece vogliamo assolutamente mantenere c'è quella di tornare indietro, e adesso torniamo indietro fino al 1999.

canzone che i vostri figli, perché io non ne ho, a dir la verità, hanno cantato tutto l'inverno. Antrix Golden, il grande trionfo del K-pop nel mondo che abbiamo ascoltato su M2O anche il 9 di agosto? Domenica pomeriggio? Non crediamo più a niente?

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte.
2: Mo Black. Glitterbox Radio Show. Defected Radio Show.
0: Solo su M2O.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo di

0: Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

Rihanna con questa canzone White Girl Wasted in diretta su M2O. Poco prima delle 4 del pomeriggio di una bella domenica frescheggiante in giro un po' ovunque. Siamo d'accordo se dico che una delle passioni che accomuna più persone in maniera inspiegabile, a dir la verità, non mi sono mai veramente spiegato cosa ci sia di interessante nei confronti delle famiglie reali. Ma vabbè, al di là di quello che può essere il mio pensiero, a moltissime persone in tutto il mondo c'è un interesse dietro le famiglie reali, cioè al di là degli inglesi che amano la Royal Family, un po' a tutti piace sapere cosa fanno, dove vanno. Quindi ho letto, stavo leggendo un articolo che si chiede dove vanno in vacanza quest'estate le famiglie reali e non solo quelle inglese. Per esempio, Re Carlo e Camilla tornano a Balmoral in Scozia. Sono di quelli che, magari come molti, ogni anno tornano nello stesso posto. We like this place, ci tornano perché stanno bene, conoscono tutti. Poi c'è Re Felipe e la regina Letizia, che restano fedeli, sembrerebbe, a Palma di Mallorca, e vabbè, vorrei anche vedere. C'è la famiglia reale danese, stavo leggendo, che per l'occasione si sposta al castello di Grasten, che è una residenza vicino a Legoland, dove peraltro sembrerebbe che mandino i bambini in modo tale che gli adulti possano fare i discorsi da adulti. Cioè, alla fine, reali o non reali, gli adulti sono tutti uguali, capito?

of Dreams, Coldplay, domenica pomeriggio in diretta su M2O. A proposito di Dreams, tra poco parleremo anche di Play With Us. Vi regalo il parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Giocheremo come sempre al 342 654 3210.

0: Cantrus. Frichitona è il titolo della canzone, appena ascoltata nella diretta della domenica pomeriggio.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: A proposito, fammi controllare, allora mancano esattamente 2 minuti alle 4. Vai, giusto. Ciao, buon pomeriggio, buona domenica, buon weekend. Sono Giorgio Dazzi, qua fino alle ore 19. Ripartiamo con l'M2 Hit.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.
2: M2O. M2 Hit. M2O.

Voglio la domenica pomeriggio 9 di agosto. Funky Nassau è il titolo, Federico Scavo che chiude in stop delle 4 del pomeriggio. Allora buon pomeriggio, buon weekend, buon tutto, quello che volete, buona vita. Ciao, sono Giorgio Dazzi, guarda, la vita sta per migliorarvi, perché senti che paroloni, perché se siete tra quelli che avete sempre provato a giocare a Play With Us ma non ce l'avete mai fatta, tra poco giochiamo al 342-654-3210. Il regalo parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Ma già che ci siamo vi faccio subito un regalo e questo ve lo offro io. Una canzone nuova di Atlas in portoghese, passo ben solto. M2O.

versione remix è firmata dai nostri amici Medusa, ma la canzone è tutta di Atlas, pseudonimo di Diego Basile. Passo ben sotto, titolo dell'M2 Hot. Novità delle 4 del pomeriggio.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È così che si chiama il gioco di M2O, Play with us. Gioca con noi, un gioco che non solo non dura poco, dura tutto il giorno, ma porta anche dei bei regali. Oggi che regali vi porto? Allora, il parasole di M2O, ambitissimo. Zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, e si gioca come sempre al 342 654 3210. Più fortunato chi sei?

0: Hey.
1: Ragazzi, fatemi vincere il Play With Us.
0: Sì.
1: A Roma sono rimasto solo io. Pietro da Roma, Play With Us.
0: Pietro, complimenti, hai vinto te. Complimenti soprattutto per il coraggio.

0: Jerry è colui che firma questa canzone, sul quale si sa molto poco, e la canzone si chiama The John, un grande successo di queste ultime settimane. Leggevo che la parola The John non vuol dire niente. Per esempio, la città che la utilizza di più è Filadelfia, negli Stati Uniti, e The John viene utilizzata un po' per tutto. Le persone, un oggetto, un luogo. Mi passi quello, oppure mi chiami quello, mi chiami quel John, mi passi quel John. Difficile sta vita, eh? Sempre più complicata.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze.

0: clienti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

iniziare questa bella canzone è Clapton, DJ Tedesco, Wanderlust è il titolo del brano in onda su M2O. DJ Tedesco Clapton, che devo ringraziare, quindi se lo becco in giro lo ringrazio. Signor Clapton, grazie, grazie, grazie, thank you. Perché mi ha insegnato una parola nuova, stavo leggendo il suo Instagram, e per ringraziare i fan di una serata che ha fatto, non mi ricordo dove, a Medellin in Colombia, ha scritto che chimba de noche. Che sono andato a leggere, che cimba vuol dire che figata. Quindi che cimbata questa domenica pomeriggio in onda su M2O. Sapete qual è la vera cimba? Che stiamo per tornare indietro fino al 1990.

Ozuna su M2O, Ozuna che si porta dietro una bella storia di meritocrazia, perché le sue radici sono molto umili in quel di Porto Rico. Lui ci ha provato fino in fondo, si è trasferito a New York a fare dei lavoretti, per esempio lavorava in un negozio di alimentari e la notte, come molti prima di lui e dopo di lui, registrava le canzoni e cercava il successo. Successo che ha ottenuto e oggi lo può testimoniare anche M2O, la radio che stai ascoltando. Più

0: musica. M2O.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.

è successo ancora una volta. Sapete che ogni tanto durante l'anno escono quelle notizie del tipo: uno chef straniero ha osato oltraggiare una ricetta italiana e bufera sul web. È successo ancora una volta. In particolare, visto che comunque eravamo su queste waves un po' spagnoleggianti, un po' paranoia flamenco, si parla di uno chef spagnolo dal nome Nandu Giubani, che ha fatto... che nome è? Nandu Giubani sarà, dai, Giubani. Ha fatto arrabbiare tutti perché ha rivisitato il ragù buttandoci dentro 3 uova alla fine. Ovvero, fai il ragù, sai, lo mette nella pentola, gira tutto con la pasta e poi butta dentro 3 uova. Lui dice che queste 3 uova rendono il piatto più cremoso, e vabbè. Leghino meglio la salsa, e vabbè, ma aggiungono anche un valore nutrizionale. E questo ti dico, vabbè, un'altra volta, però è vero, in Spagna e in altre parti del mondo, diciamo che hanno anche detto va bene, ci sta, è buono. In Italia si sono girati dall'altra parte come i cani rabbiosi, quelli che non ti aspetti, che ti vogliono mordere la mano, e dicono: ma questa è più una carbonara, anzi è più una frittata. Io, cari puristi del ragù della domenica pomeriggio, vi posso dire la verità, l'assaggerai volentieri.

risale, come un antico reperto, risale al 1992, It's a Fine Day degli Opus 3, qua ripresa e riportata, diciamo, nei tempi moderni da Skrillex e Boys Noize. Fine Day Anthem è il titolo di ciò che abbiamo appena ascoltato su M2O.

Sisma su M2O, si chiama ABC nella versione remix. A proposito di queste tre uova benedette all'interno del ragù, c'è un messaggio di Jasmine che dice: quelli che si lamentano del ragù con le uova non capiscono niente di cucina, soprattutto italiana. Ma sono contento, ti dico la verità, per ora non si è lamentato nessuno.

0: anche se sei rimasto da solo in città per lavoro ad agosto. La musica serve anche a quello, in particolare canzoni come queste. Jonas Blue, Madonna su M2O.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Mi sento di ricordarvi che è domenica, il 9 di agosto, e sono le 5 in punto adesso. Senti, con l'acqua sotto. Un pomeriggio, buon weekend. Ciao, sono Giorgio Dazzi. Qua fino alle 19 ripartiamo.
1: L'estate di M2O suona così.

0: Quella che stiamo ascoltando è una rielaborazione, un remake di una canzone di diversi anni fa. Sono due DJ olandesi, Sandry James e Ryan Marciano, Born Again Babilonia, che riprende Born Again di Ricky L, uno storico DJ italiano, per la precisione di Perugia. Come si sta oggi a Perugia? A proposito, sai queste domande che si fanno al telefono? Sono a Perugia, ma come si sta? Fa caldo o non fa caldo a Perugia? Insomma, dai.
1: Ciao Giorgino!
0: Ciao, ma sei di Perugia te che sei voluto intervenire? Non lo so. Buon weekend, buona domenica, ciao, sono Giorgio Dazzi. Se mi cercate oppure mi cerca qualcuno, sono qua fino alle 7 di questa sera su M2O.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

0: every day. A inizio di ogni ora abbiamo la sana abitudine di ascoltare una canzone nuova. Questa arriva dall'Inghilterra, è Joel Corey a suonare. Whisper è il titolo dell'M2 Hot. Novità delle 5 della domenica pomeriggio.
1: More music.
2: M2O.
1: M2O.

0: Life è il titolo della canzone. Ma io scherzavo, però alla fine sono arrivate davvero info sul meteo di Perugia.
1: Ciao Giorgio, ciao. Sono Daniela da Perugia. Sì, adesso qualche nuvola, comunque è stato bellissimo e caldissimo. 37 gradi.
0: Troppo.
1: Bisogna stare a mollo, sì, in piscina.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

almeno la domenica pomeriggio, prova a non pensare a niente. Free your mind. I Prospa sono loro che hanno dato questo dogma assoluto all'interno della musica elettronica. Stavo leggendo sui Prospa, che sono un duo inglese, che sono nati uno nel 97, l'altro nel 98, hanno circa 28 anni adesso, ma hanno iniziato a lavorare nel 2013, cioè erano dei bambini. Che lavoro avranno fatto? Cioè, questo intendo, con la musica, hanno iniziato nel 2013. Mamma mia, dei bambini, children. A proposito, stiamo per tornare nel 1996, anno in cui al cinema usciva il primo della saga di Mission Impossible. Ma se dici 1996, a casa mia dici solo e soltanto Spice Girls

giugno 1996 era la prima canzone che pubblicavano in quanto Spice Girls. Il titolo è Wanna Be. Che flashback, mamma mia, oh. L'M2 Old è delle 17.30.

Run My Sunshine, roba forte, eh? D.O.D. featuring Gra su M2O. Scusate, scusate la maleducazione, non vi ho ricordato il numero per le vostre segnalazioni meteorologiche e non solo. È il 342-6543210. M2O. You make me feel alive again.

0: internazionali. Sono su M2O. Dance with us. Questa notte.
1: Mo Black. Glitterbox Radio Show. Defected Radio Show.
0: Solo su M2O.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Every day. All weekend hit.
11: La migliore musica di sempre.
10: Sabato e domenica su

0: ma queste domande restano un po' in sospeso sotto la musica. Sei fidanzata?
1: Non sento!
0: Partenope è il titolo della canzone. Merck e Incremont, Serena Brancale, The Colors. Sono in tanti a cantare questa canzone. M2O, una decina di minuti prima delle ore 18, domenica pomeriggio. Ancora ciao a tutti da Giorgio Dazzi. Breve parentesi cinematografica, concedetemela, perché in questo momento storico al cinema ci sono tanti film con personaggi che hanno riempito la nostra infanzia, no? L'esempio principale è il film di Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, film ormai di 3 anni fa, no? Un successo mondiale, e stanno per seguire questa strada, stanno per seguire lo stesso percorso, no? Il sentiero già tracciato è in lavorazione, stanno pensando, è in work in progress, un film su Action Man. Ve lo ricordate Action Man? Cioè era l'alternativa maschile a Barbie, le bambine con la Barbie, tutti maschietti con Action Man, quando ai tempi il mondo era ancora così schematico. Non si sa ancora niente, non c'è il regista, non c'è un cast, non c'è nulla, non c'è una data, non sanno niente, solo che vogliono fare un film appunto su Action Man. Una cosa che non sapevo, stavo leggendo, negli anni 90 per un breve periodo hanno prodotto un Action Man alternativo. Di solito il bambolo con le pistole Action Man aveva i capelli corti e ne fecero un modello con il codino, e i puristi di Action Man, che esistevano già i puristi, protestarono: ma come, che schifo col codino, e quindi smisero di farlo. In effetti il codino non ha mai goduto di grande stima a livello storico, però comunque tutto sommato si poteva stare tranquilli. C'è qualcuno che nel 2026 ha ancora un codino?

Body, M2O, la canzone di Ugel, Moving to the Sun. A proposito di Codino, Fabio dalla provincia di Caserta si dice fiero portatore di Codino anche nel 2026.

0: Lo so. Lo so che può sembrare la colonna sonora di un film tra l'horror e l'action, ma è la canzone nuova di Alan Walker, cantata da Eva Max, che si intitola Fate.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: E quindi? Quindi cosa? No, nel senso, siamo già arrivati alle 6 del pomeriggio. Buon pomeriggio, buona domenica, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua ancora per un'oretta. Siamo pronti a ripartire su M2O con tre brani non stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

0: 2O presenta Alle origini di Calvin Harris. Venite con me, venite con me. Canzone del 2013 di Calvin Harris insieme a Tiny Tampa, Drinking from the Bottle è il titolo di quella che ha chiuso uno stop delle 18. Drinking from the Bottle, tradotto in italiano, è semplicemente bere dalla bottiglia. Sicuramente a quest'ora della domenica c'è già qualcuno che ha preso una bottiglia e sta bevendo d'acqua, di acqua, ok? Abbassare la guardia sì, ma non troppo, perché dobbiamo ancora giocare a un Play With Us entro le 19. Comunque ciao, buon pomeriggio, sono Giorgio Dazzi, vi voglio regalare subito così una canzone nuova, si chiama I Need a Sign.
1: M2 Hot. Le

Robin S di inizio anni 90, riportata con un grande incantesimo qua nell'estate del 2026 da questo DJ francese che si firma LB1. I Need a Sign, titolo dell'M2 Hot, la novità delle 18.

quello che ha pubblicato questa canzone, Cattive Abitudini, nella domenica pomeriggio di M2O. A proposito di Britney Spears e a proposito di film biografici, sarà una vita? Anni che si parla del film sulla sua vita, ma ancora nulla. Oh, c'è qualcuno che ha una notizia?

0: archivio grandi successi di Britney Spears, questo ripescato dal 2008. Womanizer è il titolo. A proposito del film, no, che stavamo accennando, Millie Bobby Brown, Sabrina Carpenter sono soltanto due dei nomi che sono stati, diciamo, accarezzati per quanto riguarda il ruolo proprio di Britney Spears all'interno della sua biografia, ma che nessuno sta facendo. Vabbè, comunque, le 6:20 domenica pomeriggio, vi ricordo che dopo di noi alle 19 tutto il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton all'interno di 1212.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

mangi, un po' occupazione scolastica. Chris De Sarandi, Good Old Days, nella versione remix, ovvero quella che abbiamo appena ascoltato qua su M2O, domenica pomeriggio alle 18:28. Al di là della nostalgia dei Good Old Days, il futuro è raggiante, magari per qualcuno di voi in particolare, soprattutto per tutti quelli che hanno sempre provato a giocare al Play With Us, ma oh, ti giuro, non ho mai vinto. Entro le 7 giochiamo, ve lo giuro. Vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e anche tutti gli stickers. Il numero per giocare, segnatevelo, è il 342 654 3210. Segnato? Perfetto. Allora torniamo indietro, l'anno dell'M2O è il 1995.

con precisione. Era il settembre del 1995. Canzone dal forte respiro internazionale, ma produzione tutta italiana. Alex Party, Wrap Me Up. L'M2 Old è delle 18:30.

Lil Wu-Fang è il titolo della canzone che stiamo ascoltando. Domenica pomeriggio, confermo, entro le 19 giochiamo assolutamente al Play With Us. Salvate il numero fondamentale, messaggio vocale col vostro nome e la vostra città.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: We are.

Sky è il titolo della canzone. È una canzone che conosciamo molto bene, peraltro. Colonna sonora dei mondiali vinti dalla Spagna. Ma vabbè, ma se non gioca l'Italia, chi se ne frega. Allora, poco prima di salutarci, vi ricordo che M2O anche quest'anno è radio partner di Panorama Festival, che torna per la sua quinta edizione con 3 giorni di musica e tutti i DJ internazionali migliori del mondo. Si parla del prossimo fine settimana, da venerdì 14 a domenica 16, all'anfiteatro naturale Cave del Duca a Lecce, quindi si torna in Puglia. Qua davanti c'ho la line-up, vi dico la verità. Funziona, c'è Moshak, c'è Seth Rockler, sì, Jamie Jones, ci sono i Martinez Brothers, c'è Blondish, c'è Peggy Gou, c'è Pausa, c'è Mau P e c'è anche Josh Baker. Vabbè, ci sono tutti. Per maggiori informazioni vi rimando a 2 siti: il primo è panoramafestival.it, il secondo è il nostro sito www.m2o.it.

0: FM2O.
1: Play with us.
2: Play with us.
3: Ma finalmente, ma lo stavamo aspettando tutti, il Play with us, che è il gioco di M2O, la radio che state ascoltando, un bel gioco che porta sempre dei regali molto belli. Per esempio, tipo, che c'è oggi? Oggi vi regalo il parasole di M2O, perfetto per rinfrescare le vostre macchine sotto queste giornate infernali, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e tutti gli stickers. Il numero al quale si gioca è sempre quello, 342-654-3210.
4: Play with us, Federica da Pontedera.
3: Brava Federica e doppio bacio a tutta Pontedera.

0: Yahweh Na.
1: Parole che non esistono, ma che suonano bene in questa canzone. Casango, Alejandro Garrido, Aye Ya Yahweh Na. L'ultima tra quelle che vi metto io stasera su M2O. Vi lascio con WAD, c'è cioè 1212. Noi ci risentiamo domani alle 9. Grazie, arrivederci.

0: Ok, facciamolo. Come ogni weekend, come ogni sabato e tipo ogni domenica. E come oggi. Ciao a tutti, sono Wad. 1212 su M2O dalle 19 alle 21 il sabato e la domenica. E poi su YouTube e Spotify le varie puntate del podcast prodotto da 1212 che si chiama Exclusive. Assieme a me Nerone, Giulia Paglianiti e il meglio del rap italiano tra le grandi star e le star del futuro. Ok? Ok, let's go.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: 1, 2.
3: Everything brand new.
4: Sono uscito da una situa confusa, non mi hanno confuso, ero fu-

0: Come Tupac, Flaco G, rap italiano nuovo. Venuto a trovarci qualche settimana fa, Flaco G, nel nostro podcast. Sentite cosa ha detto. 1-2-1-2
1: Exclusive. 60 secondi con
2: Flaco G.
1: Artista più sottovalutato.
2: Flaco G.
1: Album italiano perfetto.
2: Godfather, The Godfather.
1: Un rapper straniero con cui vorresti collaborare.
2: 50.
1: Un producer che chiami sempre.
2: Vivo per miracolo.
1: Una canzone tua che meriterebbe più successo.
2: Tutte.
1: Un artista che ascolti fuori dal rap.
2: Celentano.
1: Wow. Se non avessi fatto musica?
2: Musica, sempre.
1: Amore o soldi?
2: Soldi, amore.
1: Milano o vivere al mare?
2: Milano.
1: Successo subito o carriera lunga?
2: Carriera lunghissima.
1: Un milione infinito. Di stream o un disco che rimane per sempre?
2: Un disco, milione ormai.
1: Essere il migliore tecnicamente o quello che emoziona di più?
2: Tutte e due.
1: Seguire più il cuore o più la testa?
2: Testa.
1: L'ultima volta che hai pianto?
2: Da ubriaco.
3: 1-2-1-2 M2O. Yeah.

Aftermath, anche se l'album si intitolava 2001, però siamo negli anni 90 perché uscì nel 1999. Classico che è rimasto classico, questo di Dr. Dre con Snoop D-O-Double-G. E poi ci sono i classici che vengono ripresi, rimaneggiati, con l'intenzione di fare un altrettanto classico pezzo. Lo ha fatto Drake di recente con la voce di Lauryn Hill.

0: Capri Sun.
1: Questi soldi euro si corre dove si vaia.
0: Yeah, yeah. Il mio amico Plaza, DC Plaza, l'eterno giovane fuori classe del rap italiano, Capo Plaza con Capri Sun.
2: 1, 2, 1, 2, M2O. This is for you.
3: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.

0: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Check. Hey, one, two. Tell me to build just a little bit more.

0: Sara. Samurai J.O. con Ossessione. Quante cose ci siamo detti con Samurai J qualche tempo fa nel nostro podcast exclusive. Lo puoi sentire e vedere su YouTube, Spotify, sulla tua piattaforma preferita. Tra le tante cose, sentite cosa ci ha detto Samurai J.
1: 1-2-1-2
2: exclusive.
3: 60 secondi con
2: Samurai J.
3: L'ultima cosa che hai ascoltato su Spotify?
2: Fammi pensare. Manuel Turiso e Maluma, l'ultimo singolo che hanno fatto uscire, fighissimo.
3: Una parola per descrivere il Festival di Sanremo?
2: Fighissimo.
3: La prima cosa che fai appena ti svegli?
2: Mi lavo la faccia.
3: Un artista con cui vorresti fare un feat, anche internazionale?
2: Peso Pluma.
0: Peso Pluma, fighissimo.
3: La cosa più strana che ti è successa dopo essere diventato famoso?
2: Ho il diritto di ordinare la colazione in camera.
3: Quella è bellissima, sì, sì. La prima persona che hai chiamato quando hai saputo di Sanremo? Questa...
2: Vito Salamanca.
3: Studio alle 3 di notte o scrivere in viaggio?
2: Tutte e due.
3: Una cosa che nessuno sa di te?
2: Sai che non lo so.
3: Non la sai
0: tutti
3: neanche tu.
0: Tutti sanno tutto.
2: No, è una cosa che nessuno sa di me.
3: Hai un mito che fai?
2: Una cosa che nessuno sa di me. No, in realtà sono una persona abbastanza trasparente. Non credo ci sia qualcosa che nessuno sa di me.
3: E se non facessi musica cosa faresti?
2: Il terapista.
3: Ah, terapista. Ok, ne parlavamo.
0: Il terrapiattista.
2: No, il terapista. Cos'è terapista? Il terapista? Volevo studiare psicologia.
3: Psicologia.
2: Io.
0: Ah, ok, ok. M2O 1-2-1-2

0: Let's get it, let's go.
1: Oh, girl, we need to run this back.
0: Oh, girl. Missy Elliott. Con Kelani. Let's get it, let's go. Si chiama Back and Forth. Un nome molto dolce, quello di Kelani nel mondo dell'R&B contemporaneo, per quanto lo abbiamo detto più volte, sia un amante dell'MMA, delle arti marziali miste, quindi un grande cortocircuito tra la dolcezza musicale, l'estetica romantica della musica e l'aggressività nello sport. Missy Elliott, ospite di Kelani, Back and Forth su M2O.
2: This is for you.
3: M2O. M2O Hot Summer, la playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
4: Hot Summer.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Quest'estate in vacanza si ride

0: Sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2, turn me up.

0: l'hanno vista anche come special guest in Nuova Scena 3 su Netflix, molti l'hanno vista special guest nella data celebrativa di 1212 all'Arco della Pace, 1212 Celebration, c'era anche Elea, e molti invece l'hanno vista scoperta anche grazie al nostro podcast exclusive. Un po' di tempo fa è stata nostra ospite Elea.
1: 1212 exclusive.
2: Se non mi ricordo male, tu hai avuto anche un periodo di detox da Instagram, vero?
3: Anche ora, infatti prima mi stavano cazziando perché dovrei fare un post, però non ho Instagram, quindi lo farò.
2: Ah, tu non ce l'hai ancora sul tuo telefono?
3: Cioè, magari lo scarico per fare le storie e poi lo cancello.
2: Questo è top. Cioè, nemmeno mia zia di Altamura fa così.
3: Non è top, però.
2: E perché questa cosa? Cioè, proprio tu odi Instagram?
3: È toxic, cioè. Nel senso, alla fine le persone di cui mi interessa ci parlo e so cosa fanno, non è che vedo la storia e dico oh minchia sei al mare.
4: E invece TikTok?
3: TikTok adesso lo uso un po' perché devo fare promo al disco e, però è diverso perché è molto più, secondo me, cioè almeno il mio algoritmo è una hit. Cioè, partiamo dal presupposto che secondo me l'algoritmo di Insta fa abbastanza cagare.
4: Però
3: cioè,
4: puoi resettarlo ogni volta, eh?
3: L'algoritmo di Insta?
4: Ci sono proprio
2: sei troppe cose,
3: zia. È incredibile.
4: Le impostazioni c'è scritto proprio refresh all'algoritmo.
3: No, vabbè. 1212 M2O. Yeah.

Touch the Sky. All'epoca si faceva ancora chiamare Kanye West e poi tempo dopo switchò in Yeah, anche se guardando il docu su Netflix uscito un po' di tempo fa, sin dall'adolescenza la mamma Donda lo chiamava Yeah, quindi è sempre stato Yeah per gli intimi Kanye, e da un po' di anni lo è anche per il suo pubblico all over the world. Yeah, Kanye West con Lupe Fiasco.

fischiettio che è diventato molto virale sui vari social, su TikTok, da un po' di mesi ormai, il che ha portato questo pezzo di Dipinto Fresh Beats tra le canzoni più ascoltate del 2026 fino ad ora. Si chiama Via dei Mille.

0: questo pezzo di Nitro. È stato più volte a trovarci Nitro, qualche tempo fa anche in una puntata di Exclusive, il nostro podcast, sempre molto profondo e il suo pensiero, grande mentalità rap hip hop, Nitro su M2O.
1: 1-2-1-2 Exclusive.
2: Quindi per te non c'è un impoverimento dei testi?
3: No, secondo me c'è più attenzione su tanti testi poveri, questo è il problema forse.
2: Wow.
3: Nel senso che cioè, ci sono anche tanti ragazzini che scrivono benissimo e che hanno pochi ascolti, nel senso, cioè forse dobbiamo, noi che siamo cresciuti con la grande differenza tra musica commerciale e roba underground, la mia generazione, dobbiamo capire che adesso in quella musica commerciale c'è anche un pezzetto di rap, però cioè che... Non invalida i contenuti del rap che c'è sotto, come i contenuti del rap che c'è sotto non invalidano le vendite del rap che vende tanto, capito?
2: Ok, ok. Cioè,

Quando un uff diventa cifra stilistica, i Migos facevano anche questo, cioè rendere un uff un passaggio stile, una licenza poetica. Stir Fry. Qui siamo in un altro posto, non più Atlanta, non più la Georgia, New York City baby, New York City baby, i sogni delle strade di New York City, con una delle sue voci più iconiche, Nas.

con Geolier. Fanno sempre bene assieme Shiva e Geolier. E lo hanno rifatto nell'ultimo album di Shiva, tra gli album più streamati del 2026 fino ad oggi. Siamo quasi a metà agosto. E però il risultato è un po' quello. Il 9 di agosto, tra gli album più streamati dell'anno, c'è sicuramente il

0: il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

questa è direttamente dalla fogna della stupidità umana. Un altro giro intorno al sole condito da tutologi e bioperdenti da social. E più voi scrivete, più noi lo facciamo. Mentre spingo il passeggino. Leggiti sta saga, pagina per pagina. Ti raddrizza come se vieni mandato 2-3 anni in Dagestan. Buffo pensare, va male il rap internazionale, quindi gli italiani...

0: e quel milione?
1: Bro, un po' più veloce.
2: Va bene, andiamo.
3: Riduco le tue liriche a un opuscolo, riscrivile sapendo che le cose non si aggiustano. Problemi bussano la testa al crepuscolo, acido lattico nel cazzo.

0: Lewandowski.
1: Yes, Lewandowski, che è un po' un alter ego calcistico, diciamo così, di Ernia. Quando è stato ospite, nostro ospite in exclusive, abbiamo parlato di tutto il suo ultimo progetto e anche un po' della sua, del suo approccio allo sport e alla musica. Sentite cosa ci ha detto Ernia.
2: 1-2-1-2 exclusive.
3: Tu sei in fissa con le arti marziali?
2: No, in realtà no, però okay. mi piace vederle. In okay. fissa no, però le guardo volentieri.
3: Cioè, come ci arrivi quando...
2: Io sono andato a vedere il Lamb in Senegal.
3: Ah, ok.
2: Bellissimo, tu vedi, anche banalmente, cioè il bambino gioca, da noi gioca a calcio. Là gioca a calcio, poi appena un po' più grande fa il Lamb.
3: Ah, ok.
2: Tu li vedi sulla spiaggia che si allenano tutti, tutti che fanno squat all'infinito e tu dici che invece no, serve più le gambe del resto, mi hanno spiegato, perché si piantano al suolo, si prendono e se le danno
3: sì,
2: di tanta ragione.
3: Tu fai sport? Qualche sport?
2: No, in realtà.
3: Zero?
2: Mi alleno, palestra, però okay. non sport.

è solo un gioco. Canzone che è stata pubblicata dopo l'uscita dell'album di Madame, che è sicuramente uno degli album più interessanti usciti in questi primi 7-8 mesi del 2026. C'è tanto rap, è molto esplicita anche in alcuni passaggi dell'album. Madame, mamma non mamma, M2O baby.

0: One, two, here we go.
1: One, two,
2: M2O.
3: This is for you.
4: M2O.
5: One, two, one, two, stand and sing.
6: One, two, one, two, con one.
7: We the best music.
6: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
11: Let me tell you what's about to take place. One, two, one, two. Sign me up.

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto aggeggio sembri narcotecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra.

0: se allora siamo in pericolo.
1: Sotto controllo, sotto controllo. Lo battezzavano, lo ribattezzavano il Tyler the Creator italiano, al punto che per aprire la data italiana di quest'estate di Tyler the Creator hanno chiamato Fresh Mula, nostro ospite in exclusive un paio di mesi fa. Sentite cosa ci diceva.
2: 1-2-1-2 exclusive.
3: Quanto passione e quanto talento?
4: Secondo me, io non vedo proprio il talento. Cioè, vedo che tu magari sei portato a fare una roba. Io proprio il termine talento per me non esiste.
5: Cioè, il talento non esiste.
4: Per me non esiste il talento.
5: Titolo puntato.
4: Cioè, sei portato per giocare a calcio, sei portato per tirar bene, ma io proprio il talento vedo una roba tipo per accomodarti, capito? Per me è proprio un...
6: Il talento è la massima espressione di l'ossessione che hai per la dote naturale con cui sei nato.
4: Poi magari sei straportato, capito cosa intendo? Però non è che è un talento, tu sei super portato, poi matchando la passione, lo sbattimento, la dedizione, sicuramente quella roba lì, se sei più portato, è ancora meglio, capito? Però penso che c'è anche gente che...
5: uno che non ha talento, però con la disciplina e l'allenamento può farcela.
4: Può essere primo in classifica in Italia al giorno d'oggi, sì. Te lo giuro, bro. Sincero, sì.
2: 1-2-1-2

nessuno prima di loro ha raccontato Los Angeles così, con questo atteggiamento molto di disagio, di periferia. Hood, appunto, Dr. Dre. E poi ovviamente anche tutti gli altri NWA diventati celebri, tipo Ice Cube, tipo anche Eazy-E, che poi purtroppo non c'è più, ma anche i minori degli NWA, tipo DJ Yella, MC Ren, c'è anche The Doc e The Arabian Prince, per citare tutta la formazione completa degli NWA.

Lizzo, si chiama Sexy Ladies. Ho avuto l'opportunità di parlare con Lizzo di recente, anche dei suoi gusti musicali, della musica con cui è cresciuta, e mi ha parlato molto bene ovviamente di Michael Jackson, Prince, ma anche B2K, Usher, Missy Elliott, Beyoncé, tutti i suoi ascolti, tutte le sue

0: suoi riferimenti che hanno formato e disegnato il suo background. Li senti tutti nell'ultimo album di Lizzo. È l'ultima di oggi di 1212. Appuntamento al prossimo weekend, anche a Ferragosto. Siamo qua 19-21 sabato e domenica. 1212 baby. Ciao a tutti da Wad.
1: 1212 M2O. This is for you.
2: M2O Cinema.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: M2O Hot Summer.
5: Hot Summer.
4: La playlist dell'estate di M2O.
6: Hot Summer.
7: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.

chance just to touch your hand or a moment.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, domani in regalo con Repubblica.
2: M2O Hot Summer.
3: Hot Summer.
2: L'estate su M2O suona così.
4: Hot Summer.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: M2O Hot Summer.
4: Hot Summer.
3: La playlist dell'estate di M2O.
5: Hot Summer.

0: Il meglio di Dance Revolution tornerà tra pochissimo. Rimanete con noi su M2O.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni.

0: Dance Revolution.
1: Avete ascoltato il meglio di Dance Revolution? Abbiamo raccolto in un'ora quello che noi pensiamo sia un po' il meglio di quello che abbiamo suonato quest'anno. Grazie a Shorty per la regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Albertino, ciao.
2: Dance Revolution.
3: That's electronic music.
4: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Fast DJs.
7: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation.
9: Dance With Us.
10: Move into the sound.
11: Please welcome.
12: Tonight.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with More Black. Stay tuned. Next artist performing. Defected Radio Show. Stay with us.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
10: Dance with us.
11: Move into the sound.
12: Please welcome.
0: Tonight.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: You're listening to Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Next artist performing, Glitterbox Radio Show. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJs.
7: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
8: Move into the sound.
7: Please welcome.
0: Tonight.